Da ópera Os Mestres Cantores de Nuremberg, de Richard Wagner, ouvimos a ária Morgenlicht leuchtend im rosigen Schein, com o tenor Jonas Kaufmann e a Filarmônica de Praga, regida por Marco Armiliato. Do padre Antonio Vivaldi, concerto para violino em Dó Maior, RD 581, per la Santissima Assunzione di Maria Vergine. Movimentos adagio e staccato, allegro ma poco, largo e allegro. O solista Giuliano Carmignola è accompagnato pelo Sonatore della Gioiosa Marca.